Ago laughing little diamond at 8.7 FM nile ilorin moki baba wa olupo tile ajase epo Isoya Majesty Oba Ismail Bolaji Yaya Muhammad Atoloye Alebi Osu ti won je amofin to gbonje fe gbagbawo bo nile yi ki won to di oba. Won ti pe odun marun lori apere bayi 2021 ni won di olupo ile ajase epo. Won si di odun marun lori apere bayi adupe o fun akoko ti e ti lo yi igba yin o ti dara fun gbogbo omo ilu ajase epo ati gbogbo le gbomina patapata igba yin yo tubo ma dara si ibaje kan koni wo ile gbomina koni wo ilu ajase epo koni wo gbogbo le yoruba patapata abu olorun yo mo daju e ja ki won bi omo olupo.